Barulah di musimah Burasi mah di Nasabo. Ibu Siti sama Papa Tali sekeluarga di Smolin.